O munna de parola. Se tu dico non mi creda manca si pittasso solo, perché o munna de parola, impara l'arte do parlare. E tu sai che st'arte è l'arte che si sceglie o traditore, perché l'uomo senza cuore fa fortuna con parlare. Io, signor sì, pure so chi la caligiuta si è applicata, che un mestiere si è imparato e si serve do parlare. Si capisce che parlare non giugge, imbroglia e facciamo pure. Ma però tengono cuore, ecco te che vuoi parlare.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.
2: It was the first night of life.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2:40.
1: Niente, buon anno ancora a tutti quanti e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Ciroma, Big Up Yourself, Fellas Calore.

In ogni caso, come diceva del resto anche Winston Churchill, ricordatevi che nella vita non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna comunque cambiare.

0: Brano e Dischi su Radio Chiron.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.

0: Io sono il discendente di un'antica famiglia. Il tempo è un abisso, profondo come lunghe infinite notti. I secoli vengono e vanno. Non avere la capacità di invecchiare è terribile. La morte non è il peggio. Ci sono cose molto più orribili della morte. Riesci a immaginarlo, durare attraverso i secoli, sperimentando ogni giorno le stesse futili cose.
1: You listen, I Google my day, I saw. True, I jig on a soldier. Deep in the mud, ting. Oyana. Deep in the mud, they raise me. Deep in the mud, I'm raised. 10 toes on the concrete, no shoes, and no tie, no lace.

Thank you.

Eccolo qui. Mi trovo proprio nel punto esatto in cui molti cristiani credono che il mondo finirà. Si chiama Megiddo ed è il luogo in cui, stando al libro dell'Apocalisse, Gesù Cristo in persona verrà a porre fine al mondo e a salvare coloro che credono in Lui. Ora, quando l'Apocalisse fu scritta, solo Dio aveva la capacità di porre fine al mondo. Ma ora ce l'ha anche l'uomo, perché sfortunatamente, prima che imparasse ad essere razionale e pacifico, ha imparato a costruire armi nucleari e a inquinare su scala catastrofica. E se c'è una cosa che odio più di una profezia, è proprio una profezia che si avvera.

presente, futuro. Non ammetteva il concetto di ora. Ogni istante è ugualmente reale e ugualmente accessibile, se sappiamo come. Einstein credeva nell'inesistenza del tempo. Per lui tutto esisteva nello stesso istante. Il passato, il presente, il futuro. Tutte le persone che conosciamo e tutto ciò che diventeremo sono con noi in ogni momento. Se questo è vero, allora ogni momento è ugualmente reale e accessibile per noi. Dobbiamo solo sapere come.

O Raù. O Raù che mi piace a me, mo facevo solo mamma. A che mi ha sposato a te, ne parlammo per ne parlare. Io non sono difficoltoso, ma lo amo la mese, stuso. Sì, va buono come vuoi tu, ma oggi avessimo appiccicato. Tu che dici che stai Raù? Ehi, mo mangia, mo mangia. Ma fai dicere una parola. Questa è carne capo marolo.

Di un apparecchio radiofonico atto a consentire un ascolto meno disturbato dell'emittente nota come Radio Alice, il cui segnale non si sente molto bene poiché è disturbato da altri segnali sovrapposti.

0: Ricordati che devi morire.
1: Come?
0: Ricordati che devi morire.
1: Va bene.
0: Ricordati che devi morire.
1: Sì, no, mo me la segno proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.

vengono fuori gli animali più strani la notte. Puttane, sfruttatori, mendicanti, drogati, spacciatori di droga, ladri, scippatori. Un giorno o l'altro verrà un altro diluvio universale e ripulirà le strade una volta per sempre.

89 gradi, 15 minuti e 50,8 secondi. Sono le coordinate di Polaris, la stella polare. Vista da un altro pianeta, è una stella tra le tante, ma sulla Terra ha un'importanza unica perché è un riferimento fisso nel cielo. Dovunque uno si trovi nell'emisfero settentrionale, se guarda Polaris, guarda verso nord. E può orientarsi. Ma ci sono altri modi di perdersi. Con le scelte che facciamo. Per via di eventi che ci sconvolgono. Perfino nella nostra stessa mente. Cosa può farci da riferimento? A quale faro possiamo rivolgerci? Per guidarci dalle tenebre alla luce. Forse alle altre persone. Alle vite che toccano la nostra in tanti modi. A differenza della stella polare, la luce che ci danno non scompare mai.

0: Che de merdo! Sei arrivato, eh? Ma dove sei stato? Sono 2 giorni che non te vedo. Come stai? Fermati un po' qui con me. Tiè, hai fatto colazione? Magna, magna qualche cosa con me. Ti piace? Bravo, magni, eh? Non fai complimenti tu, eh? Senza chiedere permesso a nessuno. Arrivi in volo, deposito e magni. Tu non c'hai le preoccupazioni. Tu non c'hai famiglia. Con un po' di paglia ti sei fatto il nido. E il vestito te lo sei trovato addosso quando sei venuto al mondo. Te sei trovato un amico che ti dà da mangiare. Lo sai che questa è casa tua, eh? Lo sai che qui stai bene e io ti difendo dall'insidia. Ma ti ricordi quando sei arrivato in volo la prima volta, tanto tempo fa? Ti sei posato lì sul davanzale. Hai guardato dentro. Hai visto che c'ero io a letto malato. Ti sei spaventato e sei volato via. Ti ricordi? Ma poi però ci hai ripensato. Sei ritornato. Te sei avvicinato a me e mi hai fatto un fischio. Te lo ricordi? Io pure ti ho fischiato. Ti è bastato quello per capire. Sei rimasto qui e te ne sei più andato. E te chiamano Merlo a te. Ma Merli siamo noi che non capiamo un cazzo. Guarda come campano. E se credemo più intelligenti di te, più civili di te, invece di... E chi l'hai? Senti. Si chiamano fratelli. E infanno che scannasse l'uno con l'altro. Ma perché siamo venuti al mondo per viva sta maniera? Io mi ricordo quando ero piccolo, ero povero, non c'avevo niente. Ma volevo bene a tutti. Mi piaceva la gente. Corrivo sempre in mezzo ai prati, all'aria aperta. Mangiavo come te, mi piaceva tutto, mi pareva tutto buono. Poi mio padre si è messo in testa di diventare ricco, si è comprata la terra dei Farnese. E che la ricchezza, sono venute le preoccupazioni. Morto lui, mi è cascato tutto addosso a me. Ammazza vite che facevo sempre a combattere, a litigare con la gente, i cardinali, i fattori, gli amministratori, gli avvocati, i parenti, i ladri, i briganti. Così vivemmo noi, senza essere merdi. E non c'eremo manco l'ali per volare.
1: No, no, no, no, no, aspetta, merda, non te andare. Quando vai? Torna qua, non mi lascia solo. Stavamo tanto bene insieme. Amico mio, non aver paura. Qui stai al sicuro, finché stai con me. Là fuori sì che c'è pericolo. Sta attenta, merlo, che quelli sparano. Non te fidate nessuno. Vola alto. Non te fermare.

0: Signori, benvenuti al Fight Club. Prima regola del Fight Club: non parlate mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club: non dovete parlare mai del Fight Club. Terza regola del Fight Club: se qualcuno grida basta, si accascia, è spompato, fine del combattimento. Quarta regola: si combatte solo due per volta. Quinta regola: un combattimento alla volta, ragazzi. Sesta regola: niente camicia, niente scarpe. Settima regola: i combattimenti durano per tutto il tempo necessario.
1: Certo.
0: Ottava ed ultima regola: se questa è la vostra prima sera al Fight Club, dovete combattere.
2: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 7:38.

0: Ecco la tua licenza di caccia, Liuzzi.
1: Eccola. Ti ho portato la quaglia.
2: La quaglia? No.
0: Tu sei un mito, Liuzzi, ma tu lo sai che proprio oggi stavo pensando che...
1: Ecco, ma non è che corruzione questo?
3: Una psicosi in giro. Allora, Liuzzi, la corruzione è se tu non hai diritto al permesso di caccia, vieni da me, che sono il pubblico posto fisso, e dici, senti, ti do la quaglia, mi dai il permesso di caccia? Non abbiamo fatto questo accordo.
1: No.
3: Dammi qua. Questa è frollata, Liuzzi, perché certe volte...
1: Ma non è che concussione, Checco.
3: Liuzzi, la concussione è se tu hai il diritto al permesso di caccia, però io ti dico no, mi devi dare la quaglia. Ti ho fatto per caso questa imposizione? No, tu di tua sponte, signori certo, della corte, certo. Mi hai dato la quaglia,
1: giusto,
3: Liuzzi.
1: Giusto.
3: Siamo convinti? Sì, siamo convinti. Sì. Dammi qua.
1: E non è che...
3: Non è che te ne va a fanculo tu la quaglia oggi, Liuzzi.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 29 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 35%.
1: Radio Ciroma, la radio dei grandi successi.

0: Sì, pare che parlo, è che le chiede di capra vaccisa. A tu! Vero quanti fatti istruttori. A due, a tre, a questo mi ci ha trovato la Samnati, c'è la Samnati, ma che cazzo ci ha trovato la Samnati, no? Come vuoi da si scrivere, no? Come vuoi da si scrivere, la Samnati, c'è quello che ci ha tassito pazzo, quello che trovi da, come no, che quello che ci ha tassito, come che cazzo, come vuoi da fatti ci trovi, come vuoi da si scrivere? Sono vada alla varice tre matiati, sono vedete che il gatto vada a Isso truada que é legado mato, se te danisse uma vila de roda samana, e se truada samana de manhã, e se truada já, uma de samana. Amiga!
1: Dedicata. Ma come ho fatto? Ma come ho fatto? Mi sono innamorato di una scarugnata. Aveva due mamme come genitori. Manca un padre. Che l'ha già fatta male a sta cessa. La chiamava Ofelia e diceva che la chiamava l'Off. Ma come si fa? Sono pure scarugnata.

Boh, per me essere il genitore vuoto. Un giorno alla stazione mi stava salutando, quella mi passava a rete, teneva un pingone, caso metteva golle sotto e nascosta a me. E allora a guardare dicette: Ofelia, Ofe, no l'offa, Ofelia, vado mo fa morire. E strappato cuore, bocchinara.

E voi ridete, e voi ridete, ma son ch'io cornuto. Son chi che mi porta sti corni tutto giorno. Un capo, tra sado barbiere, cornuto, tra sinto tram, cornuto. Ma io, quale cornuto? Io mi mangiavi sordi o fedi.

è stato primo amore mio. Tenevo 45 anni e un inizio di scogliosi cronica che per curarla si hanno dovuto vendere la Raffaello e manca ce la facevano. Dottori, medicine, una siringa sembra un autobot ogni mattina.

Oh, ragazzi, saluti a tutti da Milano, da Ice Cream Records, vi ringrazio per la disponibilità e per lo spazio e spero che comunque vi continuino così le cose bene, come stanno andando.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

prima della Fiat, politicamente ero un qualunquista. Vedevo adesso alla Fiat gli studenti davanti al cancello, davano volantini, che volevano parlare con gli operai. Fatto mi sembrava un po' strano. Dicevo, ma come? Questi che hanno un tempo libero per scopare e per divertirsi vengono davanti alla fabbrica, che è la cosa più schifosa che c'è. La fabbrica, che è davvero la cosa più assurda e schifosa che c'è. Vengono qua davanti alla fabbrica, cosa ci vengono a fare? Mi curiosiva un po' questo fatto, però pensavo alla fine che erano dei pazzi, dei coglioni, dei missionari, e non mi interessavo a quello che faceva. Questo era in primavera, in aprile. Non c'ero mai andato alle riunioni con gli studenti. Una volta andai al 1° maggio. Io le feste del lavoro non le ho mai concepite. Ma che scherziamo, la festa del lavoro, la festa dei lavoratori, i lavoratori che si fanno festa. Non mi entrava nella testa cosa significava festa dei lavoratori o festa del lavoro. Non mi era mai entrato nella testa, perché il lavoro doveva essere festeggiato.

Detto questo, vi esorto a non dimenticare mai che il sasso ammacca sempre la testa alla forbice e poiché, almeno secondo William Blake, chi desidera ma non agisce, alleva solo pestilenze.

aveva incominciato a ticchettare furiosamente contro i finestrini, non appena il convoglio per Milano Centrale aveva abbandonato il tetro rifugio della pensilina di Porta Susa, attraversando d'un fiato

bisogni. Fonte di ricchezza media pro capite elevata. Disequilibri agghiaccianti fra il centro e le periferie nelle poche metropoli disseminate sul quadrante. Sostanziale benessere di tutte le aree provinciali e preurbanizzate o post-agricole.

paesaggi pianeggianti, case, boschi e nebbia, foschia e brina, rugiada al mattino e orride oscurità di notte, nebbia e gelo, pianura padana in treno.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9 e 39 minuti.
1: How formidably benevolent he seems. Essentially the face of a man incredulous of all human good.

Voi sapete qual era il motto che il barone de Coubertin ha riattivato per le moderne Olimpiadi, prendendolo dall'antichità. È il motto del Cizius, cioè più veloce, Alzius più alto e Forzius insomma, più forte, più possente. Cizius, Alzius, Forzius era un motto giocoso di per sé, era un motto appunto per le Olimpiadi, che erano certo anche competitive, ma erano in qualche modo un gioco. Oggi queste tre parole potrebbero essere assunte bene come quintessenza della nostra civiltà e della competizione della nostra civiltà. Sforzatevi di essere più veloci, di arrivare più in alto e di essere più forti. Questo è un po' il messaggio cardine che oggi ci viene dato. Io vi propongo il lentius, profundius e suavius, cioè di capovolgere ognuno di questi termini, più lenti invece che più veloci, più in profondità invece che più in alto e più dolcemente o più suavemente invece che più forte, con più energia, con più muscoli, con più insomma più roboanti. E credo che da questo punto di vista ci sia oggi una domanda appunto proprio di un cambiamento di civiltà che probabilmente non sa vincere, con questo motto non si vince nessuna battaglia frontale, però forse si ha il fiato più lungo. Grazie. This is called the war.

0: Pasqua! Pasqua, Zacarie! O Federica!
1: Una ferrezza.

0: Francamente non mi entusiasma questa prossima gara, ma è diventata tradizionale qui all'Adio. La gara di Rutti. Il primo dei due finalisti, Frederick William Polosco.
1: Orco, vecchio coglione.
0: Orco, vecchio coglione. Orco. Ed ora della squadra Lambda Mi, Dudley Dozo.
2: Caccola.
0: Caccola.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10 e 40 minuti.
1: Stai ascoltando Radio Ciroma.

Inspira. Inspira profondamente. Ritmicamente. Ad ogni ispirazione ti sentirai pieno di benessere, più riposato. Ricorda. Ricorda.

0: Pera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

Voi sapete qual era il motto che il barone de Coubertin ha riattivato per le moderne Olimpiadi, prendendolo dall'antichità. È il motto del Cizius, cioè più veloce, Alzius più alto e Forzius insomma, più forte, più possente. Cizius, Alzius, Forzius era un motto giocoso di per sé, era un motto appunto per le Olimpiadi, che erano certo anche competitive, ma erano in qualche modo un gioco. Oggi queste tre parole potrebbero essere assunte bene come quintessenza della nostra civiltà e della competizione della nostra civiltà. Sforzatevi di essere più veloci, di arrivare più in alto e di essere più forti. Questo è un po' il messaggio cardine che oggi ci viene dato. Io vi propongo il lentius, profundius e suavius, cioè di capovolgere ognuno di questi termini, più lenti invece che più veloci, più in profondità invece che più in alto e più dolcemente o più suavemente invece che più forte, con più energia, con più muscoli, con più insomma più roboanti. E credo che da questo punto di vista ci sia oggi una domanda appunto proprio di un cambiamento di civiltà che probabilmente non sa vincere, con questo motto non si vince nessuna battaglia frontale, però forse si ha il fiato più lungo. Grazie.

0: telefono è un mezzo indiretto e come tale amplifica l'ipocrisia della dialettica.
1: The Commandments of I, Sophia Khan.

mail di contatto redazione. No, senza punto, chiocciola ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 41 minuti.
1: Se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV.

Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli, tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: avevamo senz'altro ragione.
1: Certamente avevamo ragione noi.
2: Certamente non abbiamo sbagliato, questo è sicuro.
3: Noi oggi possiamo rivendicare il fatto che avevamo ragione.
4: Purtroppo, diciamo, avendo solo ragione, ma senza essere riusciti poi a cambiare la società.
5: Quello che fa star male è quando ti dicono avevate ragione. È la cosa peggiore che ti può succedere, anche se come dire, un primo momento dà soddisfazione. Oggi tante persone dicono avevate ragione.
6: Quel movimento aveva ragione, continua ad avere ragione.
7: Siamo tutti d'accordo, il movimento No Global aveva ragione. La sua analisi sulla società, sulla politica, sull'economia era corretta e anzi in molti casi è stata profetica. La crisi climatica, la guerra, le disuguaglianze, la precarietà del lavoro e delle vite, le tecnologie. Sono moltissimi i campi in cui il movimento altermondialista ci aveva visto giusto. Dopodiché, come hanno osservato tutti i protagonisti di quella stagione che abbiamo intervistato, ce ne facciamo poco della ragione in un mondo che va ferocemente nella direzione opposta a quella sperata, toccando vette di distopia. Cosa sta succedendo oggi? Ce lo sintetizza Marco Bersani, coordinatore di Attac.
4: Stiamo assistendo alle convulsioni della fine dell'ideologia della globalizzazione liberista. Tutto quello che avevamo detto di fatto è successo e oggi la globalizzazione liberista è in una fase di convulsioni.

0: irrimediabili. La diseguaglianza sociale non è mai stata così ampia nella storia dell'umanità. La crisi ecologico-climatica è oramai un fatto certo, quotidiano, che investe direttamente la vita delle persone. La crisi economico-finanziaria è oramai un insieme di bolle che stanno in piedi sostenendosi l'un l'altra, ma pronte a scoppiare in qualsiasi momento. La democrazia è diventata un incidente di percorso della storia ed è progressivamente sottratta. Di fronte a queste crisi e contraddizioni, il modello capitalistico reagisce dentro un'unica direzione, cioè invece di prendere atto dell'insostenibilità ecologica, sociale, ambientale di questo modello, reagisce come quel passante che quando cammina trova una lattina sul marciapiede, gli viene istintivo dargli un calcio e la spinge 3 metri più avanti, poi però se la ritrova e quindi gli dà un calcio e la spinge più avanti. Ecco, il modello capitalistico sta facendo questo, cioè sta cercando di rinviare la presa d'atto della sua crisi definitiva. E come lo fa questa volta? Rompendo tutti gli schemi e gli ordini internazionali che avevano contrassegnato la fase della globalizzazione liberista, la messa in crisi dell'ONU, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, eccetera, eccetera, eccetera, segnalano che siamo dentro una fase, io credo, epocale, cioè di cambiamento epocale, dove non c'è più l'idea di un pianeta, diciamo, con un governo condiviso, che ovviamente era il governo dei grandi poteri finanziari e industriali, quindi che a noi non andava bene, ma che era in qualche modo in parte condiviso. E dentro questa fase di ristrutturazione completa, il capitalismo ricorre a quello che ha sempre fatto nella sua storia, cioè alla guerra.
1: Nel suo saggio Realismo Capitalista, Mark Fisher riprendeva una frase del filosofo Frederick Jameson: è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. Oggi che il capitalismo è alle convulsioni finali, il rischio è che trascini il mondo a fondo con sé. Chi ha vissuto la stagione del movimento No Global e chi è nato dopo ma si batte ancora oggi per un mondo diverso non può accettare passivamente questo epilogo. È per questo che Vittoria Agnoletto, che da portavoce del Genoa Social Forum fu protagonista di quella stagione, riflette sui concetti di egemonia culturale e di responsabilità.
2: Siamo riusciti a mettere in discussione la narrazione neoliberista, la sua totale egemonia. Non siamo però riusciti, in termini gramsciani, a costruire un altro tipo di egemonia. E quindi che cosa accade? Che oggi il potere ha sempre meno a sua disposizione una giustificazione teorica, culturale e quindi etica per motivare le scelte che vengono compiute. Quella copertura l'ha persa, sono miliardi le persone che non credono più a quel racconto. E di conseguenza, avendo perso fortemente consenso, spinge l'acceleratore sulle strategie repressive e sulla restrizione degli spazi di democrazia. E questi due fenomeni, strettamente legati tra di loro, viaggiano specularmente alla perdita di potere dal punto di vista dell'egemonia culturale. Questo significa che andiamo e siamo dentro un momento drammatico della storia, no? Perché l'accelerazione è tutto sulla repressione e nel nostro campo c'è invece difficoltà a far uscire la nostra analisi e quindi il nostro racconto, la nostra visione della storia dalle bolle dentro le quali ci muoviamo. Dobbiamo avere come obiettivo quello di vincere prima di tutto sul piano culturale. Se vinciamo lì, poi dopo i passaggi successivi sono più facili. Avevamo ragione, è importante, ma non può essere un atto autoconsolatorio. Proprio perché noi allora avevamo ragione, ancora oggi abbiamo enormi responsabilità, perché noi non siamo stati convertiti sulla via di Damasco, noi avevamo capito dove si stava andando e quindi vuol dire che abbiamo gli strumenti culturali per condurre la battaglia che è necessaria.
1: Alcuni di coloro che scesero in piazza allora non hanno rinunciato a sperare che rinasca un movimento capace di mettere in discussione il sistema dominante, a sperare che i cittadini abbiano un risveglio per scongiurare il ripetersi del copione dell'orrore vissuto a metà del Novecento. È su questi temi che riflette Don Vitaliano Della Sala.
3: Non è un'epoca di cambiamenti, stiamo vivendo un cambiamento di epoca, ci stiamo dentro. Io vedo che però nelle piazze piene per difendere i diritti dei palestinesi, quei giovani giovani che si dicevano disinteressati, invece quando ci sono argomenti concreti su cui discutere, per cui combattere, ecco, scendono in piazza oppure usano i social. Io, come dire, spero che questo sia veramente il futuro. Oggi c'è un problema in più rispetto a Genova, è la crisi della democrazia ed è il sorgere, no, di autoritarismi. Non voglio fare un paragone brutto, no? L'Europa ha dovuto vivere il nazismo per avere uno scatto di orgoglio e per appunto conquistarsi 80 anni di pace, più o meno, no? Eccetto la Jugoslavia, conquistarsi il progresso, eccetera. Io spero che rinfaviamo prima di ripetere un'altra forma di sovranismo, nazionalismo, non so come chiamate, ma comunque di non ripetere l'errore che un centinaio di anni fa in Europa abbiamo fatto scegliendo l'autoritarismo. No, siamo a questo punto. Io immagino che la storia, l'ultimo secolo, insomma quello appena vissuto, ci abbia insegnato tanto, e immagino veramente in uno scatto d'orgoglio prima di fare l'errore dei nostri antenati.

0: Nelle puntate di questo podcast abbiamo cercato di passare in rassegna le principali tematiche di cui si occupava il movimento No Global, ma anche le sue proposte e soprattutto i suoi metodi. Il senso di questa ricostruzione è ragionare su cosa c'è stato di buono, cosa non ha funzionato, cosa può essere ripreso perché è utile al presente. La memoria non è un esercizio vuoto, è un'azione che serve al presente, come ci ricorda il giornalista Lorenzo Guadagnucci.
1: Basta leggersi i documenti del luglio 2001, ma anche quelli del gennaio 2001 di Porto Alegre, e si vede che molte delle cose che oggi abbiamo sotto gli occhi erano state previste, compresa la crisi finanziaria del 2007-2008 e le guerre. Quel movimento aveva ragione, continua ad avere ragione. Il punto politico storico è come far valere queste ragioni. Io credo che i movimenti di oggi, giovane generazione che li animano, debbano considerare quei fatti come un precedente, come parte costitutiva della propria memoria storica.
0: E allora entriamo nel merito. Abbiamo detto che il movimento No Global, ad esempio sul tema delle nuove tecnologie, fu un'avanguardia. Oggi invece è attraverso le nuove tecnologie che si esercita controllo e, benché non siamo mai stati così connessi gli uni agli altri, viviamo il paradosso di essere sempre più divisi e polarizzati. Cosa ci può insegnare quella stagione sul presente? Uno spunto ci arriva dalla giornalista Emanuela Delfrate.
2: È stato probabilmente l'ultimo momento, o forse non so se proprio anche l'unico, in cui rispetto all'utilizzo delle tecnologie i movimenti erano un po' un passo avanti a tutti, proprio perché soprattutto grazie alla comunità che si ritrova intorno all'hack meeting, a questo lavoro che facevano i vari hack club LOA sul territorio, quindi di condivisione dei saperi e di formazione, si stava un passettino avanti. È durata pochissimo, perché con la diffusione di tutti quanti i media e con l'avvento delle big tech che l'hanno reso accessibile a tutti, ma poi in qualche modo non era più, cioè i movimenti non hanno più potuto gestirlo così. Ed effettivamente la cosa che è particolare è che adesso, che ci potrebbero essere tantissimi strumenti alla portata di tutti, i movimenti si ritrovano a usare quelli che sono gli strumenti delle big tech soprattutto. Però c'è da dire anche che c'è ancora la possibilità di andare a recuperare un certo tipo di consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti, perché appunto ACLUB ancora ne esistono in giro, c'è ancora l'hack meeting che si svolge ogni anno in un posto diverso. Il problema è che è diventata in questo momento minoritaria. Bisognerebbe andare a recuperare appunto quegli strumenti per poter agire e lavorare in consapevolezza, anche perché adesso il controllo è tutto quanto tecnologico, no?
0: Poiché viviamo immersi nelle nuove tecnologie, sarebbe anacronistico pensare di farne completamente a meno, ma oltre ad avere consapevolezza del loro funzionamento, possiamo agire attivamente, ad esempio contestando il modo competitivo con cui ci vengono proposte, e usarle in modo diverso, collaborativo. Un discorso che si applica bene, ad esempio, a chi oggi vuole fare informazione in un mondo di influencer. Anna Curcio.
3: Mettere in relazione esperienze di comunicazione che agiscono anche attraverso linguaggi differenti è sempre una scommessa positiva e da praticare. E questo vale oggi, io direi, ancora di più, perché se noi nel 2001 avevamo a che fare con le identità a cui le varie geografie di movimento si rifacevano, oggi abbiamo a che fare con delle identità che non hanno più a che fare con degli ambiti politici, ma hanno a che fare con delle individualità. Quindi io credo che oggi,

Attraverso la comunicazione, attraverso i social media, abbiamo raggiunto un livello di individualizzazione della comunicazione che è molto superiore a quanto non fosse 25 anni fa. Dunque io credo che oggi riuscire a mettere in rete e costruire esperienze di comunicazione collettiva sia estremamente importante, direi forse urgente, probabilmente più complicato di quanto non avvenne allora, ecco. Però sicuramente io parto sempre dall'idea che le forme della cooperazione e della condivisione producono ricchezza, che più teste producono in termini di contenuti, ma anche di contenuti critici, sono più potenti di una sola testa, quindi assolutamente sì. E oggi nel mondo individualista manicheo nel quale viviamo, perché o stai dalla parte del bianco o stai dalla parte del nero e non c'è possibilità di metterci in relazione, io credo che replicare quelle forme di comunicazione che invece partono dalla differenza e producono una sintesi ricca e produttiva sia una

0: Nel recente passato le occasioni per contarci non sono mancate. Forse molti di quelli che stanno ascoltando sono scesi in piazza coi Fridays for Future sul tema della crisi climatica o con, non una di meno, sul tema della violenza di genere. L'ultima poderosa manifestazione di opposizione che abbiamo vissuto è quella contro il genocidio a Gaza, che in Italia si è concretizzata con la fiammata del movimento Blocchiamo Tutto. Poi il fuoco sembra essersi spento, nonostante in Palestina non sia arrivata la pace. Mutuando le esperienze di 25 anni fa, ad esempio sugli spazi di confronto, l'attivista e scrittore Valerio Monteventi ragiona anche sull'oggi.
1: Si è aperto un dibattito dopo le grandi mobilitazioni per la Palestina e contro il genocidio di Gaza, perché quei numeri che sono scesi nelle piazze nelle giornate di settembre e ottobre dello scorso anno hanno rappresentato una novità, per certi aspetti improvvisa. Pochi mesi prima si diceva: che fine hanno fatto i giovani? Poi c'è stata questa esplosione, che è stata un'esplosione di valori anche, cioè ritengo che la ragione principale sia stata una dichiarazione di questo tipo: io non posso vivere in una società e finta di niente quando sta succedendo un massacro, un genocidio nella terra di Palestina con quelle caratteristiche e quelle dimensioni. Poi dentro a quelle mobilitazioni forse c'era la rabbia rispetto alla condizione di vita che è peggiorata. I numeri delle giornate di settembre e di ottobre del 2025 sono numeri che forse sono i più alti che la storia del nostro paese, dei movimenti sociali, ha mai visto, perché sono più alti di tante manifestazioni degli anni 70, sono stati più alti anche delle manifestazioni del movimento No Global, che avevano prodotto mobilitazioni di migliaia, centinaia di migliaia di persone nelle piazze in quel periodo. Ma sono state manifestazioni che non hanno visto quasi mai un'assemblea pubblica che ne discutesse i contenuti, in cui si parlasse delle caratteristiche che la mobilitazione doveva avere. Questa cosa è un tema che penso molti ce lo stiano ponendo. 20 giorni dopo il 3 ottobre sembrava di essere tornati ai mesi precedenti, sembrava non ci fosse più nulla di nuovo. Il tema però: come trasformare questa rabbia in, per esempio, una mobilitazione sociale che sarebbe necessaria rispetto alle condizioni di vita che tante persone sono costrette a subire nel nostro paese, o contro i provvedimenti liberticidi che il governo Meloni prende ogni volta che un fatto di cronaca produce un certo tipo di clamore. Immediatamente c'è un decreto che, a partire dal tema della sicurezza, produce nuovi livelli repressivi, nuove fattispecie di reato. Ecco, come trasformare quella mobilitazione in una presa di coscienza per certe cose, in momenti di lotta successivi? Qual è la forma di organizzazione? Perché fino ad ora questa cosa non c'è stata, non c'è mai stato un livello di confronto così basso tra le realtà collettive come in questo momento. Allora, questa è una contraddizione molto grossa. Occorre dotarsi di momenti, di luoghi di discussione. Oggi questi luoghi non ci sono.
0: Una cosa che in questo presente di sicuro dobbiamo fare è ripudiare la guerra.
2: Allora, dentro questa dimensione, il ripudio della guerra deve essere un ripudio della guerra che vuol dire anche: dichiariamo la totale insostenibilità di questo modello e cominciamo a capire e praticare in ogni territorio possibili soluzioni che suggeriscano un'alternativa di società.
0: Se non ci rassegniamo a un triste epilogo, padre Alex Zanotelli ci ricorda che non ci sarà un supereroe che arriverà a salvarci. Tocca a noi tornare nuovamente in piazza e metterci in gioco.
3: Penso che il messaggio centrale è proprio che questo sistema economico-finanziario non può reggere, perché

pagando di persona anche lì. Mi sembra importante ricordarcelo oggi, quindi grazie a chi l'ha tentato, tocca a noi oggi riprendere con forza tutto questo e portare avanti di nuovo un grande movimento. L'importante è che sia gente convinta che qui dobbiamo cambiare. Io vorrei ricordare che chi vuol farlo, come è stato fatto allora, bisogna cominciare a capire che dobbiamo pagare di persona. Penso che oggi chi ci sta dando le indicazioni giuste sono gruppi come Extinction Rebellion, Ultima Generazione, che pagano di persona. Quindi penso che è importante fare memoria di questo evento, ma una memoria che ci porta all'oggi, un obbligo a noi, società di oggi, a riprendere quel messaggio e darci da fare pagando di persona.

0: Sui muri di molte città è ancora possibile leggere la frase «Carlo vive». A volte la frase è più lunga e dice «Carlo vive nelle lotte». A 25 anni da Genova è possibile fare in modo che quella frase non sia solo la struggente testimonianza di chi non accetta che la vita di un ragazzo di 23 anni sia stata spezzata da un potere arrogante e autoritario. È possibile leggerla anche come una promessa, la promessa che anche un quarto di secolo dopo continuerà ad esistere chi non si arrende alle ingiustizie e all'oppressione e chi nel proprio quotidiano, anche con piccoli gesti, lavorerà attivamente a costruire un mondo migliore, un altro mondo possibile. Avevamo ragione noi, il Movimento No Global e Un Altro Mondo Possibile è un podcast in 7 puntate ideato e realizzato da Alessandro Canella con la consulenza di Sofia Nardacchione e alcune musiche della Balotta Continua.
1: La trai a ladri e dagli amanti tacqui, sicché a Messere e da Madonna piacque.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma 105.7.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12:41.
1: Buon abbraccio Radio Ciroma, big up yourself, questo è so, it's a legal man, da Ombo Club.

ruba i pensieri, ci mangia vivi, per sputarci in faccia le nostre ossessioni fatte carne. Schnaut, ma perché andiamo a frugare l'universo quando non sappiamo niente di noi stessi?

0: dirci Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

La visione delle scatole IKEA suscita in me un profondo sentimento di gioia e di pace nel mondo.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 36 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 29%.

0: Ciao a tutti. No, l'applauso lo faccio io a voi.
1: Guarda.
0: Più vicini venite, meglio è. Sono molto lontano da casa.
1: L'alba mostra. Prima di tutto,
0: grazie a Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio C Roma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa. Ah, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
1: È tutto come sempre.
0: Sono 20 anni fa esatti che sono venuto a suonare qua con i Kina al Gramma e me lo ricordo ancora.

0: non arriva.
1: Un piccolo tour con i Nia Punks, altri musicisti e gruppi di qua.
0: Non arriva.
1: Invece la prima volta che ho suonato dal vivo avevo 14 anni, era il 1973, quindi sono esattamente 40 anni e questo è il mio ultimo tour che finisce il 19 di luglio, fra un paio di giorni. Domani a Reggio Calabria, Latina, Torino. Non vado in pensione perché non c'è la pensione per i musicisti, neanche per gli altri peraltro.
0: Che ora sono qui di fronte.
1: La cosa che invece non va assolutamente bene è questo protesto, è che il chitarrista peggiore della serata l'avete messo al fondo così. No, è così, ve lo dico io. La prossima volta suono per primo, così voi non sentite gli altri.

0: Utilizzando un normale registratore, è possibile ascoltare come è veramente la nostra voce, come viene udita dagli altri.
1: Il registratore è lo strumento ideale per correggere gli errori e per affascinare il pubblico. Ma solo il modello brevettato dai tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale è capace di cancellare la mente delle persone.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Nulla è vero. Tutto è permesso.

0: Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio C Roma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.
1: Thank you.

noi possiamo ricavare una lezione. Fino a che gli studenti erano divisi, fino a che gli studenti vivevano nella loro vita atomizzata, ciascuno dietro il suo piccolo libro per fare le scarpe all'altro studente accanto, il potere costituito aveva la capacità di fermarci, di imbrigliarci, di obbligarci a un consenso politico verso le istituzioni e verso il paese, che passava tramite poi tutti gli strumenti culturali che ci dà l'università. Bastavano i professori, incoscientemente magari, a svolgere questa funzione, ma dal 2 febbraio in poi le cose sono cambiate e loro hanno bisogno di tutte queste cose, hanno bisogno della polizia, hanno bisogno del rettore, hanno bisogno delle spie interne, perché cominciano ad avere paura. E noi di fronte a queste cose diciamo che non abbiamo paura e diciamo solo una cosa: vergogna!

0: Radio C Roma 105.7.
1: Non sarà mai.

0: Ci vive abbastanza in famiglia?
1: Sì, certo.
0: Bravo. Perché un uomo che sta troppo poco con la famiglia non sarà mai un vero uomo.
2: Vieni qua. Come sei ridotto? Devi mangiare. Riposarti bene. Tra un mese vedrai che quel cinematografaro ti darà quello che vuoi.
3: Troppo tardi. Comincerà a girare tra una settimana.
2: Gli farò un'offerta che non può rifiutare. E ora vattene fuori, divertiti. Vedrai che tutto sia giusto. Non ci pensare. Di questo affare me ne occupo io.
3: Grazie. Grazie.
2: Vai.
4: If I like the rails on my back, I don't know who to hit. I just keep on praying, I was packing, polluting it. I can see it clear, rematching my foolishness. I can see a mirror, just gas so loose.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche 105 più un punto e un set per Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza,
0: blocca la frequenza, sempre la
1: blocca. Mita ciovina,
0: blocca la.

0: Dai,
1: io stavo solo a vedere.
2: Silenzio!
3: Che succede qua, Marcello?
4: Tutto fatto. Tutto a posto, signor commissario. Per fortuna sono arrivato in tempo. Con mio figlio, signor commissario. Gio Grazzard, RIS, a mano al mare. E falsa giornità. Eccoli, sti galantomeri.
3: Bravi, bravi, bravi. Signor Marchese, e che ci fa lei in mezzo a tutta questa canaglia?
5: Che ci faccio?
1: È proprio
5: lì. Hai visto? Mo so cazzi tui. Mi ci ha messo sto coglione qua.
3: Ma davvero? Ma che, te sei ubriacato? Te metti a restare il Marchese del Grillo?
4: Ma sto in mezzo a tutti questi ladroni.
3: E tu non sai distinguere un nobile da un plebeo? Per questo ti farei 2 mesi di galera, così ti impari.
5: E che impara? È uno scemo, non lo vedi? Gli avevo pure detto, chiedo.
3: Ah, te l'aveva detto. Allora 4 mesi. Lo perdoni, eccellenza. No. Tutti quanti gli altri in galera.
5: No, meno quello. Quello è il servitore mio, mi viene sempre appresso.
3: Naturalmente.
5: Andiamo, Riccio. Riccio, vai a vedere come vanno i lavori via dei banchi vecchi. Io faccio una scappata dagli Orsini e vi raggiungo. Ci vediamo all'alba, eh? Ah. Mi dispiace. Ma io so io. E voi non siete un cazzo. C'è pure per voi.

0: Il tuo tempo libero è davvero tuo. Gli oggetti che compri sono tuoi fino in fondo. Di chi sono i tuoi desideri?
1: Tu puoi ancora decidere. Ingoia le pillole gialle. Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

culo ai preti che mettono le mani nei pantaloni di bambini innocenti. In culo alla Chiesa che li protegge non liberandoci dal male. E dato che ci siamo, ci metto anche Gesù Cristo. Se l'è cavata con poco. Un giorno sulla croce, un weekend all'inferno e poi gli alleluia degli angeli per il resto dell'eternità. Provi a passare 7 anni nel carcere di Otisville.

bella Calabria People, e tu sa che sembri su Ubit, anzi vicino Ubit, a Cosenza Vecchia, Radio C Roma 105.7, usa la musica buona e sembri qua. Stasera ne vediamo, se volete venire a ballare, qui che parliamo pure il rimo, fra.

punto è, signore e signori, che l'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, l'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità e l'avidità. Ascoltatemi bene, non salverà solamente la Telltale Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Grazie infinite.

Stop.

0: sera?
1: No, grazie.
0: Figo?
1: No, no, no.
0: Meloni?
1: No, arrassosia.
2: Radio Ciroma.
3: Fragola. Fragola.

Zizi, ti faccio sentire la radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, oi zi, credami, una pavata, zizi. Senta, si chiama Radio Ciroma.

0: Non ce l'abbiamo con i neri e gli africani, solo non vogliamo che ci rubino il lavoro. Non ce l'abbiamo con gli omosessuali, solo non vogliamo che ci contaminino con il loro morbo.
1: Chi è?
0: Questa è una destra nuova che vuole battersi per rispetto della civiltà alla democrazia. Non ce l'abbiamo con i zingari, solo non vogliamo che mettano in pericolo la nostra comunità, che è ruota essenziale a doppi sensi. Non ce l'abbiamo con gli immigrati, solo non vogliamo che occupino le nostre case. Questa essa è una destra nuova che vuole mettersi dalla parte del cittadino e del lavoratore. La pelle, la lingua, la razza non c'entra. E se non capite questo, siete degli ebrei!

0: Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.
1: È importante la ritmica che fa lei, quando vai là, quando resta lì, quella parte lì.
2: Non ho capito, troppo ammassato. Cioè, dobbiamo variare, cioè che...
3: Ok, siamo pronti? Ci siete?

i giovani che scrivono sui muri, giovani studenti, giovani operai che vanno in giro di notte, che parlano di rivoluzione al telefono, nelle facoltà, nei reparti, tonnellate di vernice rossa per insultarci. Lo so io quello che ci vorrebbe, altro che la squadra in bianchini per cancellare questa ondata eversiva, anti-autoritaria.

pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Ciroma.

È doloroso che una madre debba pronunciare parole che condannano il proprio figlio, ma non posso permettere che loro mi credano capace di commettere un assassinio. Ora lo rinchiuderanno come avrei

dovuto fare io quando era bambino. È sempre stato cattivo e ora aveva intenzione di dire che ero stata io ad uccidere quelle ragazze e quell'uomo. Come se io potessi fare un'altra cosa all'infuori di star seduta immobile e guardar fisso come uno di quei suoi uccellacci impagliati. Loro sanno che io non posso alzare neppure un dito e non mi muoverò. Me ne starò seduta qui tranquilla nel caso che loro sospettassero di me. Probabilmente ora mi stanno sorvegliando. Beh, lasciamoli fare. Farò vedere loro che specie di persona sono. Non scaccerò nemmeno quella mosca. Spero che mi stiano osservando. Così vedranno, vedranno e sapranno. E diranno tutti. Ma se lei non farebbe male neppure ad una mosca.

0: Thank you. I'm not really reading these lyrics off a book or anything. This is my son's report card. I just thought I'd better go through it before he goes back. But I can do it while I'm singing this song.
1: Su una lettera non scritta, per un formicolio d'albe, per pochi fili su cui si impigli il fiocco della vita e si incollani in ore e in anni, oggi i delfini a coppie capriolano coi figli. O ch'io non ho da nulla di te, ch'io fugga dal bagliore dei tuoi cigli, ben altro è sulla terra. Sparir non so né riaffacciarmi, tarda la fucina vermiglia della notte, la sera si fa lunga, la preghiera è supplizio e non ancora tra le rocce che sorgono t'è giunta la bottiglia da

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

0: Super 4!
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18 e 39 minuti.
2: Diciamo la verità, i bambini sono attratti dalle armi, questo è un fatto. Gli incidenti possono essere evitati facendo familiarizzare i bambini con le armi.
3: Ciao, sono Peter Pistola. Di un po', ti capita mai di sentirti solo?
4: Sì.
3: Anche a me. Tienimi con te. Se mi premi, faccio sparire la gente cattiva.
5: Aspetta un attimo, io credevo che le armi fossero una brutta cosa.
2: Falso, le armi sono buone. Sapevate che Gesù e Mosè usarono le armi per conquistare i pagani? Quindi ricordate, non sono le armi che uccidono, bensì le minoranze pericolose. Mai acquistare, pulire, usare un'arma o avvicinarsi ad essa.

0: fagiolo di razze. Perché diciamoci la verità, alla fine quello che conta è la persona. Bianchi, neri, ma siamo tutti uguali.
1: Ma chi è che sta parlando? Chi è? Bianchi e neri siamo tutti uguali? Ma che siamo in un film di Nanni Moretti?
0: Magari.
1: Siamo in un film di Nanni Moretti! Siamo in un film di Nanni Moretti! Te lo meriti, Nanni Moretti! Te lo meriti, Nanni Moretti!

0: Amiche e amici della notte, bentornati all'appuntamento con l'occulto. Anche stasera Amalia è con voi per consultare i tarocchi, i quali ci sono le risposte a qualsivogliasi problematica. Ci sta il malocchio, ci sta la sfiga. Ribaudisco un concetto basilario: se in caso vi rode nell'interiore di voi stessi medesimi, mi potete contattarmi stesso adesso al 7999, di cui trovate occupato rifatice, perché a volte di cui le linee a volte sono ingorgate, possono essere ingorgate, ma non voglio procrastinare inoltre il tempo, perché dalla regia mi edulcorano che hanno acchiappato la linea. C'è un'amica che ha acchiappato la linea. Ciao Flacido, emanati pure, esternati cara, cosa ti rode? Dimmi.
1: Io sono Jessica e sono rimasto la settimana scorsa, avevo pure chiamato, però volevo sapere un po' della mia situazione, che sai, insomma, è difficile, si risolve?
0: Ascolta Jessica, se mi chiami a quest'ora mi sta a significarmi che stai a rosicare un casino, tesoro mio, Fracico? Sei un attimino intorcinata nell'interiore, di cui Jessica mia nessuno ti si fila, sì? Ascolta, te come situazione di fisico te stai a spanne una cifra, tesoro mio. Stai a sforare, confermami se sbaglio,
1: sì,
0: Jessica?
1: Sì, sono un po' ingrassata.
0: E vedi che le carte non dicono fregnacce, è uscita la bilancia, ascolta. Sei una buzzicona, Jessica mia, hai capito? Che se stai a mangiare, Fracico,
1: perché quando sono nervosa o mi viene fame, allora
0: te stai a sfondare, altro che, amica mia. Ascolta, Jessica, te sei andata a intrippare adesso di un uomo sposato. Questo mo te si ha dato una ripassata, ma mo non te senchia, non te sei, hai capito, Fracico? Non te si fila più. Oltretutto questo nulla lascia sta buldrigona della moglie, perché hai acchiappato un fregnone, hai capito, Jessica mia tesoro?
1: Si vede dalle carte questo?
0: Ma mi sono formata, Jessica mia.

mail di contatto chiocciola@ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: Protegge i campi dalla grandine e dagli insetti nocivi. Risolve tutti i problemi in Africa e altrove. Ma il costo di questa missione sarà molto alto.
1: Bullgate è il nuovo videogioco sviluppato dai creativi dell'Istituto di Obbedienza Animale.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credi. Gioca. Impara.

0: testa in occhi sul microfono. It's a live production. JK.
1: Vai.

0: vista? Com'è la vista?
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 19 e 38 minuti.
2: Stai ascoltando Radio Ciroma 105.700, rumore nell'etere cittadino.

E con queste parole, in primo piano, taceva il mondo intorno. A lui taceva il mondo, per renderlo amorfo, manipolando il mosaico e la stesura. Rossa e spessa, vista dal basso, gli spettatori non videro altro. Del ventre riempito dalla neve, tutte si accesero le luci.

del rosso arco che il filo, è un peccato che a Cortice ora del sasso solamente non abbiamo previsto, oltre il muro serpeggiare la lingua, arrotolando i tornanti, ma non sazio, sputa anche il miele, fischiando l'aria uscì nel vuoto, e l'anno venturo saremo di troppo.

Il suo viso esprime una grande sofferenza. Uno dopo l'altro si tirano fuori in fretta. Biologicamente lo stesso, lo stordimento dei paesaggi, la malinconia dei bastimenti. Punto di vista, uno sforzo continuo. Pensino quello che vogliono, nel solco della tradizione. Come dia tiroir, tutto diverso. L'ha seduto schivando il filo a piombo nelle tasche schizofrenica, in fretta fino al collo l'impermeabile proseguendo impotente. La folla crepitava adagio, una dopo l'altra, sui moli, massacra e paziente, onde lentamente. Qui in basso, leggendo, il suo trucco era un garbo del cuore.

attraversata di corsa la crosta sottile, l'ombra ondulata, tutto dire, tutto previsto, di corsa le fanerogame e i poliziotti, bisogna la morte che è un esilio, la vita che è un momento attraversata, evitare i giochi di luce e preferire il massimo di illuminazione, conservati solo i lineamenti, lugubre l'eco riflessa del muro crollato, del muro anzi dissanguato.

Dolari uscì nel vuoto, il grigio rosso sole, senza bisogno di alzarsi, gli oceani girevoli, abbondanti nemmeno, pensando all'uomo, cespugli di ginestre fanno tutto maledetto, le parole dell'altro con un guanto nero di pelle, col suo spago che dondola sugli immensi campi teso, come alla guerra, e mandano cattivo odore.

0: Radio Chiroma 105.7 FM.
1: Radio Chiroma
0: 105.7 FM.
2: Radio Chiroma 105.7 FM.
3: E che ne ci è rimasto, quelle belle.

degli anelli, normale, praticamente me ne sbatto, mi ha detto per un culo, mi sono incazzato e ho mandato tutto, ho preso la pistola, con mare in testa alle persone, odio la gente, tutto il cazzo, non me ne frega, porco Dio, perché non è roba, è come una bestemmia.

0: Sai tu qual sia in questa nera valle la risultanza e il premio d'ogni sacrificio umano? Calci nel teretano. D'ora innanzi verrò nomato il Cavaliere Amaro. Almeno credo.
1: Voglio

colori 24 pollici.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 39 minuti.
1: Compañeros, nuestra nación está en bancarrota. Non c'è riesta che abbandonare il comunismo.
2: Lo so,
1: pero sapevamos todos que este jambo nos haría volado. Telefonerò a Washington e dirò che han vencido ellos.
3: Presidente, tres hombres quieren verla. Dicono de tener un trilione de dólares.
1: Ay, caramba!
4: Oh, allora l'isola non è in vendita, eh? Mi dispiace. Ci potrà permettere almeno di vivere nel suo paradiso socialista.
1: Sta parlando di Cuba?
4: Esattamente. Vogliamo solo un trattamento privilegiato, data la mia favolosa ricchezza.
1: Puedo mirarla?
4: Vedere con gli occhi, non con le mani.
1: La prego, siamo todos amigos aquí.
5: Signor Burns, credo che possiamo fidarci del presidente cubano, ma che scherziamo.
4: Adesso me la ridia.
1: Ridar cosa?

Wow.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma vuole proprio.

0: forse un po' macabro, ma irresistibile. Electrocution, il gioco che sta andando a ruba nei negozi americani di giocattoli. Electrocution è facile e sbrigativo. Lega stretto il condannato e aziona tu stesso la leva della corrente elettrica. Electrocution, un gioco, una cultura. Attenzione, non adatto ai bambini al di sotto dei 2 anni. Fate areare i locali dopo ogni esecuzione.
1: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 27 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 68%.

fanno infallidire per l'intensa qualità della loro attenzione, la profondità del loro ascolto e ricezione, e l'empatia, altro che recensione, scadenze, editoria. Ci sono ascoltatori che senza complimenti ci rivolgono domande dirette, che ci rivoltano come calzini o come un beccaio che rivolta gli intestini, altro che interviste. L'unico motivo per cui insisto nella mia idiozia è che di persone che sovracapiscono ne ho viste ed esistono. E sono queste le lettere, questa è la lingua ed è questa la sfida. Dai, fateci vedere che il vostro scrivere non è solo promozione, rivalsa o un banale stare a galla in 500 battute non pagate. In palio c'è la visione dell'intensità della lingua, non la nostra ridicola approvazione.

Stai ascoltando Radio C Roma. Ti pensavi che? E invece.

0: E welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la
1: blocca. Mi da ciovina,
0: Villa. Bloccala, bloccala, bloccala lì.

Direi che la follia è un po' simile a un fiore. Bisogna continuare a annaffiarla. E la follia si annaffia con le lacrime. Non c'è l'acqua.

0: gente venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime?
0: Se si farete mani, piedi, ginocchia,
1: sulle ginocchia, sulla spalla.
0: Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7. The Underground Station.

0: Vince.
1: No, beh, cioè l'ho detto già, non è per cattiveria, non voglio venire, è che non mi sento proprio, cioè in un periodo che loro lo sanno, loro stanno, mi sento, capito, abbattuto, triste, non lo so, non ce la faccio per altra gente che piange e cose, veramente.
0: Come gente? La Madonna che è gente?
1: No, no, che c'è? Mi voglio dire che la Madonna non ce la faccio, è un fatto mio. Cioè sono io che sto così e voglio vedere gente un po' più casa, fan, cioè non lo so, se la Madonna sinceramente se rideva ci veniva.

والتعب والحزن والألم من أقعد بسدج أنسى التعب والألم

0: Io non penso che solo uno Stato totalitario potrebbe dare la sicurezza del futuro. Quindi è sbagliato porsi il problema. Il futuro etimologicamente vuol dire incertezza. Quindi sarebbe una cosa ben strana se un ragazzo arrivato a 18 anni avesse disegnato la sua vita, si laurea in questa cosa, va a lavorare a Torino in via Cavour 18, poi crepa a Milano in via Tal dei Tali. Cioè una vita così sarebbe una vita orribile. Fortunatamente la morte introduce...
1: Però può dire posso scegliere di fare questo, questo e questo.
0: Ma non lo può sapere prima. Io saperlo ho fatto prima, il fisico, no, ma... come facevo mai a sapere che mi sarei interessato di teletrasporto quando ai miei tempi il teletrasporto manco era pronunciata come possibilità.
1: Quello sì, ma aveva una possibilità di scelta, forse noi non l'abbiamo questa
0: ma non è vero, la possibilità di scelta è ancora aumentata. Il problema è, casomai, che queste generazioni rincorrono un tipo di sistemazione sociale che era vera d'altri tempi e non è più vera ora.

0: probabilmente noi invece adesso ci facciamo di storie di frutta. Questa è la nuova tendenza.
1: La nuova tendenza del cantautorato.
2: Sì, proprio quella di Ciroma, insomma, esatto. Che è quella non far dimagrire poi.
0: Esatto, se voglio, rientra nel programma.
1: Sì, sì, sì.

0: Nella battaglia finale, il bene trionfa e il male viene sconfitto. Il re continua a combattere tutte le guerre e la regina si consuma nel dolore e nella follia. Nel frattempo, l'eroe buono acquista terreni e brevetti farmaceutici.
1: Divertiti con Helldivers 7, il videogioco più avvincente e cattivo di sempre.
2: Helldivers 7 è distribuito da Thanatos Multimedia e raccomandato da Istituto di Obbedienza Animale.

parlare del sesso a letto con lui e provare disgusto, stare in pigiama e imprecare di brutto e provare disprezzo, particolari nei telegiornali, nelle serie pirata, particolari nascosti nei posti.

tracollo non c'è più controllo. Si rimane svuotati, strani banditi fra onesti e banditi. Si rimane isolati, corsi e ricorsi nei fiumi di vita, morsi e rimorsi tra

fare del sesso a letto con lei. Non ci vuole poi niente, farmi cadere nel vuoto privato. Non ci vuole poi il fatto, nelle dottrine di sposi promessi, sotto le lenzuola e nemmeno vestiti di veli e gilet.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma è mezzanotte e 39 minuti.
1: Ah, Vischella 2 è tosta e ti risulta.
2: Con lei ci senti giusto perché zeppiate una cifra. Ma allora falla contenta, no?
1: A rigare gli Umber tatuaggio.
2: Umber tatuaggio su una spalla o su una chiappa, a Piscalla tua sarà invidiata da tutti.
1: Dietta a fan tatuaggio.
2: Perché se è vero che un diamante è per sempre.
1: Maraburinare.
2: Un tatuaggio è per tutta la vita.

Thank you, thank you, thank you. He's a going fellow.

Ascolti bene. Sono creature della notte. Che musica per i miei orecchi.

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.

0: Allora ragazzi, si può dire che oggi viviamo nell'era dell'informatica. Anche la situazione calcistica si deve rimodernare. Non possiamo parlare più di pressing, zona e bioritmi. Bisogna adeguarsi con i tempi, anche con il COBOL, per esempio.
1: Il COBOL è un dentifrizio?
0: Come?
1: Il COBOL? C'è lì una mosca. Ma guardate.
0: Allora io adesso inserisco questo disco, che non è un disco di Little Tony, è un disco proprio del computer.
2: Introduci altro disco.
0: Mi sono sbagliato, un po' di pazienza, giovani.
1: Altra mosca.
2: Che cosa vuoi?
0: Che con questo cervello elettrizzato tiene dentro, incorporato, tutti i nomi, cognome, morte, vite e miracoli di tutti i giocatori della nostra squadra e anche tutte le squadre di Serie A, capito? Adesso io le farò la domanda. Che cosa ci vuole per fare una buona formazione e vincere il campionato? Spiego a tutti. Aspetta.
1: Pieno di mosca.
2: Vai, Alur.

partite, sopra gli ormeggi e la zavorra, sono partite, sopra gli indugi e la zavorra, sono partite.

transforms the slums into Mayfair. Autumn in New York.

L'accumulazione dell'essere costruisce comune. Il comune non è una finalità necessaria. Il comune è bensì un aumento dell'essere, perché l'uomo desidera essere molteplicità.

giornalisti avevano sulle prime smentito queste notizie, essendo al di là del credibile, ma invece ora risultano esatte. Gli esami clinici condotti su alcuni cadaveri provano senz'altro che essi sono stati parzialmente divorati. A quanto sembra c'è qualche nuovo comunicato urgente che ora vi trasmetteremo. Si tratta di un comunicato del Comando Nazionale della Difesa Civile di Washington. È stato appurato che le persone morte nelle ultime ore sono tornate in vita e sono le responsabili degli omicidi. Ospedali, cliniche, obitori e imprese di pompe funebri sono giunti alla sicura conclusione che attualmente i mostri sepolti tornano in vita animati da un'incrollabile ansia di vittime umane. Anche a noi riesce difficile credere a tutto questo, ma purtroppo sembra che sia la realtà.

Non voglio piangere i morti, voglio vendicarli, ma senza assolutismi religiosi. Voglio che la Palestina sia un luogo libero, senza governi, senza interessi e senza padroni, teocrazie e democrazie. E se per fare questo servono braccia, dovremmo correre in massa invece di fare presidi. Questa è dedicata a Vittorio Arrigoni. Non ho null'altro da aggiungere.